lo stupore oppresso, il mio otto incanto in prova ricerca invano se stesso, se stesso.

dallo stupore oppresso il mio porto incanto e provo a ricercare.